0: Chi viene?
1: Oh, la nero!
2: Che asci, cari poito, arriva l'onibus.
0: Quando vai?
2: Me guai, pa' come crei?
0: Sì, che vien che lo pronunci, ehi!
2: Se vi che sape inglese, se vi che lo domina,
3: io ti dico, for mai!